0: Bago FM.
1: Here we go then. Playing hot hits on Fuego FM.
2: Viviamo insieme la bella vita. Mi fa impazzire.